0: siete Roberto e come sempre l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho, ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì, perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.
1: L'hai detto, un commento che vivimo in un ghetto, però io només penso che...